lit han tar insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Avere paura nell'amore è una stupidità degli umani. Ricordati che il cuore funziona uguale per tutti. Se hai paura di affrontare qualcuno, dall'altra parte c'è la tua stessa paura.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasci.

ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il sogno più vero è quello più distante dalla realtà. Quello che vola via, senza bisogno di vele, né di vento.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È lunedì 11 di maggio 2026. Vado all'Ariete. Per quanto riguarda voi, adesso in questo mese di maggio arrivano delle novità importanti, perché Mercurio, entrando in Gemelli, vedrete, la prossima settimana sarà veramente clamorosa e sarà nella posizione migliore per i vostri guadagni. Marte andrà pure nel settore dei guadagni. Toro, mi dispiace dire, ma anche voi avete dei nemici, concorrenti sleali. Non è che ho inventato io, me lo dice Saturno in Ariete, dodicesima casa, che è una delle più delicate posizioni per questo pianeta. Per il resto, vi ho detto all'inizio, la fortuna però non vi lascia mai. Gemelli, dovete anche puntare sulla matematica, sulla tecnica, perché le sole parole non bastano. Riservate però, dice Venere, ancora con voi, i sogni all'amore. Aprite questo vostro cuore. Cancro, ci sono dei periodi della vita, soprattutto devo dire nel lavoro, dove già le hai prese tante di batoste, eu ancora insisti. Bisogna essere nuovi. Leone, questo mese arriva Marte negativo. Come vedete, non c'è mai pace vera sotto gli olivi. Vergine, arriva un Marte in Toro. Quello è veramente, devo dire a tutte le ascoltatrici di tutti i segni, che Marte in Toro per l'uomo è sicuramente al massimo della potenza sessuale. Bilancia, quando Giove andrà in Leone nel mese di luglio, sarà tutto diverso, tutto più facile. Voi dovete, Bilancia, sorprendere gli altri con un altro atteggiamento, non essere sempre gli stessi, sempre uguali, sempre vestiti allo stesso maniera. Ecco, più freschi, più giovani, quale che sia la vostra età. Per quanto riguarda la gioventù, sicuramente voi adulti, grandi, siete molto più giovani dei ragazzi e delle ragazze. Vado adesso allo Scorpione. Un altro segno al vostro posto avrebbe capitolato da un bel po'. Allora, che vi dico, Scorpione? Cerchiamo di ripartire oggi con questa luna per noi molto favorevole in Pesci. Grazie, stelle. Sagittario, ritornano un'altra volta in primo piano le amicizie, ma soprattutto l'amore deve restare caldo. Capricorno, i viaggi vi darebbero tanto

migliorerete questo comportamento. Ed infine, per questa nuova settimana, che ripeto è di una importanza veramente grande per noi, per il nostro lavoro, per i nostri soldi, per la salute, un po' addormentati i nostri pesci, come ogni lunedì del resto, luna nuova in Toro. Tutto quello che dicono prima, tutto quello che dicono dopo sarà già viziato da qualcosa che riguarda i gemelli, cioè doppiezza e non verità. Grazie della vostra attenzione e ci sentiamo anche domani. E come pensiero delle stelle, vista la situazione, mi piace trovare dei pensieri che sono adatti anche a una certa situazione astrale. Oggi scelgo Napoleone e poi capirete perché nel corso della settimana. Napoleone ci ha insegnato di non fermare mai un nemico quando commette lui un errore.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Finito il weekend, torna il lunedì. Già, è così. E quindi tocca iniziare ad affrontare una nuova settimana di sveglie presto, ma speriamo che facendole insieme sia una settimana un po' più leggera. E noi, come sempre, iniziamo le sveglie con gli auguri. Oggi la Chiesa ricorda i santi Fabio e Ignazio, quindi auguri a chi porta questi nomi e tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 11 maggio. Inizierei dalla moda, se dico rosso, no? A cosa pensi? Ovviamente a Valentino, grande stilista, scomparso qualche mese fa, ma che rimarrà sempre vivo grazie a tutte le sue meravigliose creazioni. Poi, rimanendo nella moda, auguri alla modella e anche attrice che ha prestato il suo volto alla celebre Marianne, rappresentazione allegorica della Repubblica Francese, cioè Letizia Castà. E poi auguri ad Alessandro Cattelan, e non possiamo non ricordare che nel 1904 nasceva uno tra gli artisti più poliedrici ed eccentrici del Novecento, il maggiore esponente della corrente surrealista, e cioè Salvador Dalì. E poi passiamo a qualche fatto storico accaduto di 11 maggio. Nel 330 la città di Bisanzio diventò la nuova capitale dell'impero romano e venne ribattezzata Nuova Roma per volontà dell'imperatore Costantino. Però per tutti si chiamerà poi Costantinopoli, che oggi è diventata Istanbul. Mentre esattamente 10 anni fa, quindi era l'11 maggio del 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili con l'ok definitivo della Camera al disegno di legge. E a proposito di amore, adesso c'è l'aforisma interpretato per noi dalle più belle voci del cinema italiano.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Spesso diciamo ti adoro mentre vorremmo dire ti amo. Ti adoro non è una menzogna, è solo paura. È trattenere il fiato per fermare il battito.

0: vivere.
1: Briciole su Dimensione Sono Soft di Noemi, che esattamente tra un mese, l'11 giugno, partirà con il suo tour estivo, però poi arriverà anche a Milano il 14 dicembre per l'esattezza. Se vuoi segnarti questa data, sarà al Teatro Arcimboldi.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Oltre il sentiero dorato
4: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Onlus.
5: Regia di Gabriella Foletto.
6: Il 27 maggio alle ore 20:30
7: al Teatro Pime di Milano.
8: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
4: www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Dolce e talento?
11: Non esistono barriere.
12: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
13: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
14: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
15: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
16: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
17: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
18: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
19: E mi ricoverano!
18: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
20: In tutta la Lombardia!
21: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
22: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
23: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
24: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
25: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
26: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
25: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
27: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
28: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
27: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
28: Questa era un'edizione straordinaria.
29: Autorigol di...
30: A Milano dal 1906.
31: Alex International. Alex International.
0: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Ci attende un lunedì con tempo ancora instabile sul Piemonte e sulla Lombardia, specie sui rilievi, sulle pianure invece si farà strada qualche schiarita in più, anche se specie nelle ore pomeridiane sarà possibile qualche temporale sparso. Le temperature massime guadagneranno qualche grado a Milano e Torino, con picchi intorno ai 20-21 gradi. Vi anticipo che anche nel corso della giornata di martedì l'atmosfera si manterrà instabile, quindi restate aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: So Easy to Fall in Love su Dimensione Solo Soft di Olivia Dean, ed è ufficialmente partito il countdown per quando potremo vederla live. Mancano esattamente 11 giorni a quando sarà in concerto qui a Milano.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Pochi giorni fa Google Translate, che secondo me ci ha salvati in un sacco di occasioni, ha compiuto ben 20 anni, lo so come vola il tempo, e li ha voluti festeggiare con l'introduzione di una novità che sicuramente guarda al futuro, e cioè un coach virtuale di pronuncia basato sull'intelligenza artificiale. Quindi non più solamente parole tradotte, ma anche un vero e proprio servizio per imparare a pronunciarle correttamente. E questo nuovo sistema infatti ascolta, corregge e suggerisce, quindi ci aiuta di fatto a migliorare l'accento e la fluidità nel modo in cui parliamo. In pratica è come se avessimo sempre un piccolo allenatore personale a disposizione, capace di accompagnarci passo dopo passo nell'apprendimento di una lingua. Questo perché? Perché secondo Google circa un terzo degli utenti usa Translate non solamente per fare così delle traduzioni al volo, ma proprio per studiare e fare pratica con nuove lingue. E per migliorare a questo punto bastano veramente pochi minuti al giorno di allenamento con questo coach virtuale che ci segue mentre ripetiamo una frase, ci ascolta e ci dice come fare meglio. Un esercizio semplice che, devo dire, stimola anche la mente, rafforza la memoria e accresce la fiducia per poter poi parlare in pubblico. Però siamo sicuri che basterà questo? Non lo so. Intanto è sicuramente un'evoluzione che racconta bene il nostro tempo, cioè di come la tecnologia ci semplifichi la vita, e in casi come questo può anche aiutarci ad evolvere e a farci imparare cose nuove.
1: Dimensione Suono Soft.

0: con chi sei?
1: Con chi sei? No, non te lo chiedo, non voglio farmi assolutamente fatti tuoi. Era quello che cantava Biagio Antonacci al termine di questa canzone meravigliosa, Se io, se lei, che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft e che ci ha accompagnati al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Dai che la prima è andata, ce ne mancano altre due che affronteremo sicuramente di slancio dopo aver ascoltato adesso le ultime notizie con la redazione.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo, buona idea.
4: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brick OK, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi sarà a Milano per la visita alla Fondazione Renzo Piano e per l'80° anniversario di riapertura della Scala ricostruita ieri invece in 90.000 a Genova per la 97esima adunata degli Alpini. Monopattini elettrici: dal 16 di maggio il targhino sarà obbligatorio, è possibile richiedere il contrassegno adesivo anche all'ACI di Milano. Il codice prevede una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro se arriva anche alla confisca del mezzo. Il calcio: sono io il responsabile. A parlare Massimiliano Allegri dopo il KO del Milan con l'Atalanta a finale 2-3. Le altre di ieri: Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genova finita in parità 0-0, Parma Roma 2-3. Questa sera si chiude alle 20.45, c'è Napoli Bologna. Tra le altre notizie andiamo all'estero: l'Iran respinge la proposta di Trump e sale il prezzo del petrolio. È tutto, ci risentiamo con altri aggiornamenti qui su Dimensione Suono Soft tra circa un'ora.
1: Piano piano ma con passo deciso proseguiamo questa Sveglia Insieme di lunedì 11 maggio qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Milano, posso dirlo, è sempre pronta a stupirci e questa volta lo farà celebrando uno dei suoi artisti più iconici. Infatti dal 29 maggio arriva una grande mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, e se il suo nome magari così su due piedi non ci dice niente, in realtà sicuramente conosciamo le sue sfere, quelle enormi, lucide, spaccate dentro, che, non lo so, sembrano pianeti aperti da un tecnico dell'universo. Ecco, alle Gallerie d'Italia ci saranno oltre 40 anni, anzi 60 anni di opere, un viaggio dentro la testa di un artista che riusciva a prendere il bronzo e a trasformarlo in qualcosa che sembrava fantascienza, archeologia, meccanica, tutte lì insieme. E la cosa incredibile è che le sue sculture da lontano sembrano perfette, lisce, elegantissime, poi in realtà ti avvicino e dentro trovi fratture, ingranaggi, caos, praticamente come quando ci chiedono di lunedì mattina come va, tutto bene, ma in realtà sappiamo che è lunedì mattina come oggi. Comunque Milano con Pomodoro ha un legame speciale, lui qui ha vissuto, lavorato, creato, e questa mostra arriva proprio nel centenario della sua nascita, quasi come un grande abbraccio della città ad uno dei suoi simboli artistici più riconoscibili nel mondo. Sicuramente una mostra da non perdere.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Io sapevo che eravamo come le nuvole del cielo. Si uniscono. Ed è pressoché impossibile dire dove cominci l'una e finisca l'altra.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Everything di Alanis Morissette su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Io credo che questa mattina l'ombrello ancora ci serva e poi chissà nel pomeriggio se andrà meglio. Però lo scopriamo insieme tra poco ascoltando gli amici di Trebi Meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie, Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa, TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
14: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
15: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
16: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Ci attende un lunedì con tempo ancora instabile sul Piemonte e sulla Lombardia, specie sui rilievi, sulle pianure invece si farà strada qualche schiarita in più, anche se specie nelle ore pomeridiane sarà possibile qualche temporale sparso. Le temperature massime guadagneranno qualche grado a Milano e Torino, con picchi intorno ai 20-21 gradi. Vi anticipo che anche nel corso della giornata di martedì l'atmosfera si manterrà instabile, quindi restate aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica, archi e la classe di Laura Pausini e Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

16 marzo, Laura Pausini è insieme ad Achille Lauro qui su Dimensione Suono Soft. Ma a proposito di date, segniamoci quella del 13 e del 15 maggio che stanno per arrivare, perché succederà qualcosa di speciale che ti spiego tra poco nell'appuntamento Good Life.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione, sono Soft. Questa settimana, se abbiamo la sveglia presto, avremo dei regali celesti, perché potremo assistere a due eventi veramente spettacolari. Il 13 e il 15 maggio infatti arrivano i cosiddetti baci celesti, e già il nome secondo me è meraviglioso, pura poesia, una specie di commedia romantica che potremo vedere nello spazio. In pratica succederà questo: all'alba del 13 maggio la Luna si avvicinerà a Saturno, mentre il 15 maggio farà coppia con Marte. Tutto visibile anche a occhio nudo, te lo dico, se il cielo ovviamente sarà collaborativo, e noi punteremo la sveglia alle 5 del mattino, che è, diciamo, la vera parte estrema di questa esperienza astronomica. Però ne varrà sicuramente la pena alzare ogni tanto gli occhi al cielo e lasciarci incantare, quello che ci serve. E in questo caso potremo guardare una sottile falce di luna che si mette accanto a Marte o a Saturno, e per un attimo tutto quanto potrà rallentare. Gratis, senza filtri Instagram, senza prenotazione, senza file, meraviglioso. Certo, serve quel piccolo sforzo di essere svegli all'alba, ma magari siamo abituati ad esserlo già, e quindi lo possiamo vedere veramente come un regalo che il cielo ci offre.
1: Dimensione Suono Soft.

la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere.

passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: più che la sera dei miracoli, avremmo bisogno di una mattina dei miracoli oggi, visto che è lunedì mattina e abbiamo tutta una nuova settimana davanti da affrontare. Però grazie alla musica sicuramente ci viene più facile, specialmente quando c'è la musica di un grande artista come lui. Lucio Dalla, appena riascoltato qui su Dimensione Sono Soft, che ci accompagna al termine della seconda ora di Sveglia Insieme. Vedo già la redazione pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
12: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il presidente della Repubblica Mattarella oggi sarà a Milano, c'è la visita alla Fondazione Renzo Piano, poi il concerto per l'ottantesimo anniversario di riapertura della Scala dopo la ricostruzione. Il Comune di Milano cerca di tenere una destinazione culturale per la biblioteca Sormani dopo che entrerà in funzione la nuova BEIC, la Biblioteca Europea in Porta Vittoria, probabile una sala lettura aperta a tutti, i cittadini hanno raccolto finora 2000 firme. Rozzano indica, intitola anzi, una strada a Paolo Antonacci, papà di Biagio, l'annuncio in diretta TV, un riconoscimento al volontariato e all'impegno civico che ha segnato la vita della città alle porte di Milano. Il calcio, capo del Milan con l'Atalanta, finale 2-3 a rischio la Champions, le altre di ieri, Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa è finita 0-0 in parità, Parma Roma 2-3, questa sera si chiude, c'è Napoli Bologna. Dall'estero l'Iran respinge la proposta di Trump, la proposta americana rimane il nodo nucleare, sale intanto il prezzo del petrolio. È tutto, ci risentiamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
0: Ultima ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Qualche giorno fa abbiamo parlato dei cognomi che stanno piano piano scomparendo qui da noi in Italia e oggi invece affrontiamo il tema opposto, perché uno studio ha analizzato i cognomi più diffusi nel nostro paese, regione per regione, e per esempio ti posso dire quali sono quelli più presenti in Lombardia. qui vincono Cattaneo, Riva e Sala. E proprio Sala pare sia il più diffuso in assoluto e ne hanno spiegato anche la storia. Pare derivi dai Longobardi e al tempo indicasse una corte signorile oppure zone paludose della pianura padana. Quindi praticamente un cognome nobilissimo o da zanzara, no? Dipende da che punto decidiamo di guardarlo. Però in ogni caso è bellissimo perché i cognomi raccontano veramente pezzi di storia italiana senza che ce ne accorgiamo. Quindi mestieri antichi, paesi, soprannomi, addirittura difetti tramandati con orgoglio per generazioni. Cioè immaginiamo il primo Ferrari, no? Probabilmente ferrava cavalli, sicuramente non guidava una super macchina. E poi diciamocelo pure, in Italia basta sentire un cognome per immaginare subito da dove possa venire. Se sentiamo Esposito, ci viene subito in mente Napoli. E per tornare da dove eravamo partiti, sentendo il cognome Sala, sappiamo quasi per certo che siamo qui al nord.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

0: Abbiamo ripassato tutti i giorni della settimana con Craig David, però ci fermiamo al fatto che oggi sia lunedì. Lo so, è sempre difficile iniziare una nuova settimana, ma insieme ce la possiamo fare. Soprattutto perché tra poco arriva anche l'aiuto di Branco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier. La location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con Inno Air puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori Inno Air eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. Inno Air, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
5: Speciale barbecue da D'Ambros. Latte italiano HT da un litro a 75 centesimi. Philadelphia originale da 250 grammi a 2,39 euro. E mozzarella fior di latte 3% grammi a solo 1,90 euro. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
7: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
11: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
12: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
13: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con tre tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
14: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
15: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
16: Foxtown a Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
17: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
18: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
17: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
18: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: ridere di Vasco Rossi su Dimensione Suono Soft. E noi vogliamo vivere questo lunedì mattina al meglio, e come si può fare? Ci servono i consigli di Branco, e allora te lo dico, lui è qui puntuale come sempre a dispensare consigli segno per segno, e allora ascoltiamolo.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È lunedì 11 di maggio 2026. Vado all'Ariete. Per quanto riguarda voi, adesso in questo mese di maggio arrivano delle novità importanti, perché Mercurio, entrando in Gemelli, vedrete, la prossima settimana sarà veramente clamorosa, e sarà nella posizione migliore per i vostri guadagni. Marte andrà pure nel settore dei guadagni. Toro, mi dispiace dire, ma anche voi avete dei nemici, concorrenti sleali. Non è che ho inventato io, me lo dice Saturno in Ariete, dodicesima casa, che è una delle più delicate posizioni per questo pianeta. Per il resto, vi ho detto all'inizio, la fortuna però non vi lascia mai. Gemelli, dovete anche puntare sulla matematica, sulla tecnica, perché le sole parole non bastano. Riservate però, dice Venere, ancora con voi, i sogni all'amore. Aprite questo vostro cuore. Cancro, ci sono dei periodi della vita, soprattutto devo dire nel lavoro, dove già le hai prese tante di batoste, eu ancora insisti, bisogna essere nuovi. Leone, questo mese arriva Marte negativo, come vedete non c'è mai pace vera sotto gli olivi. Vergine, arriva un Marte in Toro, quello è veramente, devo dire a tutte le ascoltatrici di tutti i segni, che Marte in Toro per l'uomo è sicuramente al massimo della potenza sessuale. Bilancia, quando Giove andrà in Leone nel mese di luglio, sarà tutto diverso, tutto più facile.

voi dovete, bilancia, sorprendere gli altri con un altro atteggiamento, non essere sempre gli stessi, sempre uguali, sempre vestiti allo stesso maniera. Ecco, più freschi, più giovani, quale che sia la vostra età. Per quanto riguarda la gioventù, sicuramente voi adulti, grandi, siete molto più giovani dei ragazzi e delle ragazze. Vado adesso allo Scorpione. Un altro segno al vostro posto avrebbe capitolato da un bel po'. Allora, che vi dico, Scorpione? Cerchiamo di ripartire oggi con questa luna per noi molto favorevole in Pesci. Grazie, stelle. Sagittario, ritornano un'altra volta in primo piano le amicizie, ma soprattutto l'amore deve restare caldo. Capricorno, i viaggi vi darebbero tanto in questo momento. Lo sappiamo bene che non si può sempre viaggiare, però cercate di viaggiare almeno con la mente, con la vostra intelligenza, con l'ambizione, per non dire con la passione. Fatevi una grande riserva per il futuro. Acquario, chi vi vive accanto, come riuscirà a sopportarvi? Però io vi ho avvertito e sicuramente migliorerete questo comportamento. Ed infine, per questa nuova settimana, che ripeto è di una importanza veramente grande per noi, per il nostro lavoro, per i nostri soldi, per la salute, un po' addormentati i nostri pesci, come ogni lunedì del resto, luna nuova in Toro. Tutto quello che dicono prima, tutto quello che dicono dopo sarà già viziato da qualcosa che riguarda i gemelli, cioè doppiezza e non verità. Grazie della vostra attenzione e ci sentiamo anche domani. E come pensiero delle stelle, vista la situazione, mi piace trovare dei pensieri che sono adatti anche a una certa situazione astrale. Oggi scelgo Napoleone e poi capirete perché nel corso della settimana. Napoleone ci ha insegnato di non fermare mai un nemico quando commette lui un errore.

0: Senza te.
1: Sere nere su Dimensione Suono Soft di Tiziano Ferro, che chissà se sarà stato contento di scoprire che Cristiano Ronaldo, il grande calciatore, lo ascolta, anzi lo ha usato per un post su Instagram dove ha pubblicato le foto della figlia che lo aspetta a casa di ritorno dal lavoro e ha usato una canzone proprio di Tiziano, che è il regalo più grande.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: E incredibilmente ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati al momento dei saluti e questo vuol dire che abbiamo superato la sveglia così temuta del lunedì. Dai che ce l'abbiamo fatta, adesso possiamo continuare in scioltezza questa mattinata, anche perché è già arrivato a tenerci compagnia Francesco Cavuoto, che ci traghetterà fino all'ora di pranzo. E allora ti auguro uno splendido lunedì e se vuoi noi ci risentiamo domani mattina. Se avrai di nuovo la sveglia presto, sai che mi trovi qui tra le 6 e le 9 come sempre. Ciao da Laura Buono, a domani.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
5: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
7: Giglio. Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Una buona giornata dalla redazione, buon lunedì da Fabrizio Gaias. La Scala, il teatro più famoso al mondo, oggi celebra con un concerto l'anniversario dell'11 maggio del 46, la ricostruzione dopo la guerra. Sarà presente anche Sergio Mattarella. Sulla facciata l'opera luminosa di Marco Lodola fino al 17 maggio. Il Comune di Milano cerca di tenere una destinazione culturale per la Biblioteca Sormani dopo che entrerà in funzione la nuova Biblioteca Europea in Porta Vittoria. Probabile una sarà lettura aperta a tutti. I cittadini hanno intanto raccolto fino a 2000 firme. Basket, ultima della stagione regolare, vincono Tortona, Cremona, Brescia, sconfitte Olimpia e Varese. Tra sabato 16 e domenica 17 maggio i playoff, gara 1, accoppiamenti Bologna con Trento, Venezia Tortona, Brescia Trieste, Olimpia Milano con Reggio Emilia. Calcio Serie A, KO del Milan con l'Atalanta, finale 2-3, tra le altre di ieri Verona Como 0-1, Lariani in Europa, Cremonese Pisa 3-0, questa sera Napoli Bologna. Tennis, internazionali d'Italia, Musetti agli ottavi, avanza anche Dardari. Nel pomeriggio Sinner incontra Popirin. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
13: Ti sei ricaricato, ricaricata? Ti sei divertito, divertita in questo fine settimana? Bene, è il momento di iniziare una nuova settimana. È lunedì, è l'11 di maggio e tutto va bene. Questa è Dimensione Suono Soft. 4 ore, ci abbiamo un sacco di roba, ma veramente tanta. Le Good Life, Segreti in Tavola, si viaggia, si esplora insieme a Beppe Pellegrino, le grandi voci del cinema, la nostra informazione, i giornalisti che non dormono mai, sempre sul pezzo, sempre sulla notizia, e c'è la nostra musica. Risposta esatta, un successo soft dietro l'altro, di oggi, di ieri, di domani, di dopodomani. Abbiamo per tutti i gusti. Si riparte con un aforisma d'amore per iniziare questa nuova settimana. E allora via, iniziamo. Dai, senza indugi, altrimenti sto lunedì non passa più.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: L'amore è la più saggia delle follie. Un'amarezza capace di soffocare. Una dolcezza capace di guarire.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: IT Romancino, per me è importante, Dimensione Suonosoft in questo inizio settimana, un bacio e un grazie ancora a Laura Buono che ti ha accompagnato per le prime ore nella sveglia di Dimensione Suonosoft. Tra poco invece si viaggia, si esplora insieme a Beppone Pellegrino, tra poco torna, torna Travel Experience.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suonosoft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Oltre il sentiero dorato.
4: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
5: Regia di Gabriella Foletto.
6: Il 27 maggio alle ore 20:30.
7: Al Teatro Pime di Milano.
8: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
4: www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Dove è Trento?
11: Non esistono barriere.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
19: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
20: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
21: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
22: E mi ricoverano.
21: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
23: In tutta la Lombardia.
24: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
25: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
24: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
26: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
27: Sogno, sogno.
0: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
1: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
2: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
22: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
23: Dimensione suono soft.

0: Hai superato i 40? Bene, già, e questa è un'ottima notizia, ma a 40 anni succede una cosa molto strana. Non è che ti senti vecchio, ma il corpo inizia a mandarti, a mandarci, perché anche io mi annovero in questa categoria, email che prima finivano direttamente nello spam. E qual è praticamente cosa succede? Allora, oggi niente drammi, domani niente drammi, niente crisi di mezza età. Solo tre piccole strategie semplici per stare bene davvero. Vuoi ascoltarle? Allora, la prima, ascolta il tuo corpo. Perché dopo i 40 anni lui ti parla più chiaro, magari recuperi meno velocemente, dormi peggio se mangi tardi, hai meno energia, ma non è una punizione, è semplicemente un aggiornamento del sistema operativo. Il metabolismo rallenta, la pelle cambia, i capelli per chi ce l'ha pure, ma non significa peggiorare, significa cambiare semplicemente ritmo. Seconda cosa, la prevenzione fondamentale, check-up, analisi, controlli, non perché devi vivere con l'ansia, ma perché conoscere come stai è assoluta libertà. E poi le basi vere. Il sonno, importantissimo. Poi il movimento, l'alimentazione equilibrata, niente estremismi, niente roba da guru motivazionale che si sveglia alle 4 e un quarto per fare immersione nel ghiaccio. Serve semplicemente continuità, non perfezione. Terza strategia, proteggi la tua energia, perché quello che a 25 anni reggevi, oggi presenta il conto. Stress, notti a caso, cattive abitudini, persone che ti drenano, tutto pesa di più. E allora impari una cosa fondamentale: la tua energia è preziosa e va spesa bene. Che poi, diciamolo, i 40 non sono soltanto la fine della giovinezza, sono l'inizio della consapevolezza. E forse stare bene oggi non significa fare di più, ma trattarti un pochino meglio, perché il tuo corpo, se lo ascolti davvero, sa ancora sorprenderti. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Toccio con Africa per chiudere la prima parte, la prima metà di questo lunedì insieme a me fino alle 13 in mia compagnia. La prossima ora sarà quella di Segreti in Tavola, ma prima ascoltiamo le ultime notizie.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
6: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
7: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
8: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Shop like a Fox!
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia, San Milano. Oggi l'anniversario dell'11 maggio del 46, 80 anni di ricostruzione del Teatro alla Scala dopo le bombe della guerra, presente anche il capo dello Stato Mattarella. Sulla facciata l'opera luminosa di Marco Lodola fino al 17 maggio. Il Comune di Milano cerca di tenere una destinazione culturale per la Biblioteca Sormani dopo che entrerà in funzione la nuova BEIC, probabile una sala lettura aperta a tutti. I cittadini hanno raccolto finora 2.000 firme. Andiamo a Brusimpiano, in provincia di Varese, scoperto un allevamento abusivo di cani, una struttura che non aveva autorizzazioni, venivano violate le più basilari norme igienico-sanitarie, due donne sono state denunciate. Il basket, ultima di stagione regolare, vincono Tortona, Cremona, Brescia, sconfitte Olimpia, Milano e Varese e tra sabato e domenica al via anche i playoff con gara 1. Calcio, capo del Milan con l'Atalanta finale 2-3, tra le altre di ieri Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, questa sera si chiude con Napoli-Bologna. Dopo la Bulgaria il giro arriva in Italia, oggi la Catanzaro-Cosenza 138 km e adesso andiamo all'estero con Enrico Mentana.
15: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
16: Si ricomincia come abbiamo già visto tante volte, si fa e si disfa.
12: Trump giudica totalmente inaccettabile la risposta da parte iraniana alle proposte americane e minaccia: andremo a prendere noi quell'uranio che vuole mantenere Teheran. Ma da parte iraniana si dice che è inaccettabile questo tono di Trump e la sua ingerenza nella regione. Siamo pronti a combattere, dicono i Pasdaran. E il clima sembra quello di nuovo di una vigilia d'armi. Se non fosse che Trump dopodomani va da Xi Jinping a Pechino ed è impossibile pensare a una missione di quella importanza con una guerra in corso o con le notizie di bombardamenti, anche perché la Cina sta per molti versi dalla parte di Teheran. E questa è l'unica garanzia che c'è, che continui questo botta e risposta delle minacce, delle apparenti incomprensioni. Quello che va visto obiettivamente è che tanto tempo è passato da quel 28 febbraio, l'inizio dei bombardamenti americani e israeliani su Teheran, l'uccisione dell'ayatollah Khamenei, e ancora quel regime in Iran è al suo posto, si è fatto è più feroce, Hormuz, che era aperto, ora è chiuso e semmai lo riaprirà l'Iran, e per ora il punteggio non è certo a favore di Washington.
16: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona settimana da Francesco Caboto e da Dimensione Suono Soft. Ci sono luci che servono per illuminare e poi ci sono quelle che servono per ricordare. E lo ha fatto Marco Lodola, che con un'installazione firmata proprio da lui sulla facciata del Piermarini ha ricordato praticamente la grande rinascita del Teatro alla Scala, che in questi giorni appunto si è vestita di colori per celebrare questo anniversario che va molto oltre la musica, gli 80 anni dalla sua rinascita dopo la guerra. Tre grandi figure luminose, ispirate al Nabucco di Giuseppe Verdi, hanno colorato Piazza della Scala e hanno riportato Milano a quel famoso 11 maggio 1946, quando Arturo Toscanini tornò sul podio per dirigere il concerto della riapertura dopo i bombardamenti. Ed è una storia incredibile se ci pensi, una città ferita, distrutta dalla guerra, che decide di ripartire dalla cultura, non da una banca, non da un grattacielo, da un'orchestra. Arriverà anche il presidente Sergio Mattarella, ci sarà tutta l'orchestra che suonerà Va pensiero, e diciamolo, poche musiche riescono ancora oggi a dare i brividi come quel coro lì. E tra l'altro l'installazione non è solo estetica, è legata anche a una raccolta fondi per aiutare famiglie fragili attraverso serigrafie in edizione limitata. E quindi arte, memoria, solidarietà finiscono dentro la stessa cornice. E forse il messaggio più forte è proprio questo: Milano corre sempre, corre troppo, ma ogni tanto si ferma e si ricorda da dove è ripartita. Anche noi ripartiamo, però questa volta con la musica, quando Di Pino Daniele apre la cornice di questa nuova ora sulla Radio del Benessere, e prima un dolce aforisma d'amore. Tutto per te.
17: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
18: Amare qualcuno significa vedere un miracolo invisibile agli altri.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Moda insieme a Arabe De Palo come un pittore. Dimensione Suono Soft. Tra poco torniamo insieme a Francesca Romana Barberini e Segreti in Tavola.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita InnoAir.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
12: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
13: E mi ricoverano.
12: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
14: In tutta la Lombardia.
15: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
18: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Auguri Goldi!
20: A Milano dal 1906.
21: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
22: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica. Tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
23: Alex International.
13: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
14: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
23: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
19: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Generale, canzone iconica di Francesco De Gregori, ci porta all'appuntamento con Francesca Romana Barberini. Anche oggi, in questo inizio settimana, ascoltiamo i suoi consigli dal mondo del food.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa succede quando un nostro gesto quotidiano, semplice, praticamente quasi automatico, riesce a cambiare il nostro modo di fare la spesa e allo stesso tempo ci dà una mano con il portafoglio? Bene, a questa domanda cerchiamo di dare una risposta con Filippo Ferrari, responsabile della comunicazione dell'app antispreco Too Good To Go, che proprio in questi giorni festeggia i 7 anni. Filippo, bentornato a Segreti in tavola.
3: Grazie per l'invito, Francesca, un saluto a tutte le persone in ascolto.
2: Senti, Too Good To Go non è soltanto un'app, in realtà ha in qualche modo contribuito a cambiare anche la nostra mentalità. Raccontaci questi 7 anni e le riflessioni che avete fatto in occasione del vostro compleanno.
3: Assolutamente, come dici giustamente tu, proprio in questo periodo compiamo 7 anni, 7 anni in Italia, che hanno significato tantissime cose. Innanzitutto quello che ci piace pensare è di aver contribuito a sensibilizzare ulteriormente sul tema dello spreco alimentare, cercando di portarlo come tema sempre più centrale, sia in termini di opinione pubblica che dall'altra parte delle persone. La nostra app in questi 7 anni è riuscita a contribuito molto a contrastare lo spreco. Ti do un paio di numeri per contestualizzare il tutto. Parliamo di 34 milioni di pasti salvati che si sono tradotti non semplicemente in piccoli gesti per appunto ridurre il problema, ma dall'altra parte anche il risparmio, perché salvando una surprise bag, che può sembrare appunto un gesto piccolo, si riesce veramente a creare un impatto, e parliamo di circa 310 milioni di euro che sono stati risparmiati dagli italiani attraverso la nostra app. Questo vuol dire che quando veramente parliamo di gesti piccoli che nel quotidiano possono portare ad avere un impatto significativo, parliamo poi di qualcosa che si trasferisce non solamente in termini di impatto e di comportamento etico, ma proprio di anche risparmio in questo caso, e quindi un aiuto nelle tasche delle persone.
2: Assolutamente. E naturalmente l'augurio è che Too Good To Go dopo, come dire, cresca per ulteriori altri tanti anni, perché è veramente un aiuto per tutti noi ed è anche un modo per imparare a rispettare il cibo, non soltanto a non sprecare, no?
3: Assolutamente sì, cioè quello che vogliamo è cercare di fare in modo che anche grazie alla nostra app si riescano ad adottare delle abitudini di consumo sempre più consapevoli. In un periodo, ad esempio come quello attuale, con un forte caro vita, noi vediamo che anche il carrello della spesa ogni giorno tende sempre a diventare più caro, basta semplicemente andare al supermercato piuttosto che nei mercati rionali, ad esempio, vedere quanto sta crescendo anche il prezzo di prodotti in stagione, come possono essere frutta e verdura. Quindi l'idea di avere un qualcosa che ti può aiutare e al contempo fare un gesto positivo è alla base di quello che facciamo, e siamo veramente felici di essere riusciti un po' a trasferire questi messaggi nel quotidiano a tutte le persone.
2: Assolutamente, Filippo, grazie mille sempre, buon compleanno a Too Good To Go, ci sentiamo presto perché le vostre iniziative sono sempre molto interessanti e qui a Segreti in Tavola vogliamo sapere che cosa combinate, quindi grazie e buona giornata.
3: Grazie, a presto a tutti.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft più tardi, vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:30.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Senti che bel rumore.
1: Musica, musica, quella di Vasco Rossi, Sally, per chiudere la terza ora, quelle canoniche su Dimensione Suono Soft. Ora della decompressione sta per partire, più musica, meno chiacchiere, ti aspettano tra pochissimo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Oh bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
10: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
11: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
12: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Soggia Milano ricorre l'anniversario dell'11 maggio del 46, la ricostruzione del teatro alla Scala dopo le bombe della Seconda Guerra Mondiale. Sono passati 80 anni. Presente anche il capo dello Stato Mattarella, che questa mattina ha assistito ad una lezione di Renzo Piano davanti a giovani del Politecnico. Ascoltare è la strada per la pace, ha detto il Presidente della Repubblica. Il Comune di Milano cerca di tenere una destinazione culturale per la Biblioteca Sormani, quella centrale, dopo che entrerà in funzione la nuova Beic, probabile una sala lettura aperta a tutti. Basket, ultima della stagione regolare, vincono Tortona, Cremona, Brescia, sconfitte Olimpia, Milano e Varese. Tra sabato e domenica al VIA Playoff c'è gara 1. Calcio Serie A, KO del Milan con l'Atalanta, un finale sconfortante per i rossoneri, 2-3 tra le altre di ieri, Verona Como 0-1, l'Ariani in Europa, Cremonese Pisa 3-0 e questa sera Napoli-Bologna. Antivirus, positivi una francese e un americano, erano sulla Ondius, la nave focolaio attraccata alle Canarie. Il Ministero della Salute italiano, il rischio rimane basso in arrivo alla circolare alle regioni. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
1: Un buon pomeriggio, buon inizio settimana da Francesco Cavuoto, da Dimensione Suono Soft, dalla tua radio del benessere, quella che scegli per rilassarti, ricaricarti, rigenerarti. E lo facciamo anche nell'ora della decompressione, dove ti metto più musica e meno chiacchiere. Allora mi taccio e ti faccio ascoltare Barry White con You Are the First, the Last, My Everything. Vai che si riparte verso una nuova ora.
17: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
18: La mia notte non porta consiglio. La mia notte pensa a te come un sogno a occhi aperti.

0: Rebecca Ferguson e Glitter and Gold nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Tra poco torniamo, un successo soft di ieri, uno di oggi e pure uno di domani, se fai il bravissimo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
4: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
3: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
4: Questa era un'edizione straordinaria.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
8: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
9: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
8: e risolviamo. Buona idea.
9: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
8: E la qualità la trovi in ogni stagione.
9: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
11: Terrazzo Giardino. Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
12: Vivi l'esterno. Vivi meglio con noi.
13: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
14: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
15: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
16: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
17: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
2: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
3: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
4: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
8: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
9: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
10: Dimensione suono soft.

Frozen con Madonna nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Senti adesso che ti metto, eh? Ti faccio fare un salto indietro nel tempo, nella nostra ora della decompressione, fino alle 13 con me. Poi oggi arriverà Maria Chiara Belardo a darmi il cambio, ad accompagnarti fino alle 5 con la nostra iconica playlist. L'hai riconosciuta? Questa è Double, the Captain of Our Heart.

0: dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Lucione Battisti per chiudere il nostro appuntamento di lunedì 11 maggio. Tra pochissimo Maria Chiara Belardo, ma prima l'informazione. Noi ci sentiamo domani se ti va. È martedì, sarà già martedì, il lunedì sarà un lontano ricordo. A partire dalle 9, se tu accendi la radio, mi trovi qui. Ti auguro una splendida giornata, ti abbraccio, ti bacio da Cavuoto. Ciao agliò!
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. A Milano il concerto della ricostruzione del teatro alla Scala dopo le bombe della Seconda Guerra Mondiale. A 80 anni dall'11 maggio del 46, presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, accolto in teatro da un lungo applauso. Questa mattina il presidente ha assistito ad una lezione di Renzo Piano davanti ai giovani del Politecnico. Una donna di 52 anni in stato confusionale è stata urtata da un treno alla stazione di Voghera. Questa mattina intorno alle 9 è stata portata in ospedale e non sarebbe grave. Confermato lo sciopero ATM di venerdì 15, servizio non garantito dalle 8.45 alle 15 dopo le 18 fino al termine del servizio. Basket per lo sport, ultima della stagione regolare, vincono Tortona, Cremona, Brescia, sconfitte Olimpia Milano e Varese. Tra sabato e domenica i playoff con gara 1. Calcio Serie A, capo del Milan con l'Atalanta, finale 2-3, il risultato riapre il capitolo Champions. Questa sera alle 20.45 si chiude con Napoli-Bologna. Antivirus positivi, una francese e un americano erano sulla nave focolaio attraccata alle Canarie, 10 casi in tutto il mondo. Il Ministero della Salute italiano, il rischio rimane basso, in arrivo la circolare alle regioni. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
3: Ma che bello iniziare la settimana dolcemente su Dimensione Suono Soft, che addolcisce anche l'amara pillola del weekend. Non ci pensiamo, è arrivato il momento della pausa pranzo all'insegna del relax, quella della radio del benessere. Benvenuto da Maria Chiara Belardo, tante cose da fare, un appuntamento con le Good Life più avanti, ma soprattutto i successi più belli di sempre. Saluto anche Francesco Cavuoto che mi ha preceduta e noi partiamo intanto con l'aforisma d'amore dedicato a te dalle più belle voci del cinema. Accomodati pure.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Nell'assoluta solitudine di queste ore del mattino, un brivido mi attraversa lungo la schiena. Ti penso, ho voglia di te, ho desiderio di amarti, darti quel bacio che ancora non ti ho dato, sentirti abbandonare nelle mie braccia e coccolarti, affinché il nostro corpo diventi un tutt'uno. Ho voglia di te e del tuo sguardo, che mi racconta quanto sei felice mentre sei con me.

0: chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica, archi e la classe di Laura Pausini e Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: 7 years con i Lucas Graham nel pomeriggio di questo lunedì su Dimissione Sono Soft e nella Good Life in Arrivo scopriamo una tecnica per rilassarci e anche diventare creativi.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
2: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
1: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
2: Questa era un'edizione straordinaria.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
8: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
13: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
14: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
15: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
16: E mi ricoverano.
15: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
17: In tutta la Lombardia.
18: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
19: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
20: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
21: Dimensione Suono Soft.

Nightmares. Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Iperstimolazione, e questa è la parola d'ordine di questo 2026 in cui ci viene richiesto di far sempre di più e di farlo possibilmente anche bene, in modo impeccabile, ma tutto ciò si traduce ovviamente in una fonte inesauribile di stress. Allora, come fare per arginare tutto questo? Te lo dico io su Dimensione Sono Soft in questo appuntamento con le Good Life, perché per fortuna esiste un territorio dove l'errore non è poi così tanto mal visto e la libertà è l'unica regola. Ti sto parlando delle terapie creative. Disegnare, dipingere o modellare l'argilla sono attività che stanno infatti vivendo una vera e propria rinascita nel campo del benessere mentale, trasformandosi in potente strumento di guarigione. E la bellezza di questo approccio è che non servono doti artistiche. L'obiettivo infatti è permettere alle emozioni di trovare una forma ed un colore. Un esempio in tal senso è uno dei più grandi artisti del Novecento, ovvero Henri Matisse. Pensa che in tarda età la malattia gli impedisce di dipingere nel modo tradizionale, ma lui sceglie di non arrendersi e inventa così la tecnica dei papier découpé, ritagliando forme semplici da fogli colorati. Dice che quel gesto lì lo fa sentire in salute, perché l'atto di creare è di per sé un atto di vitalità. E oggi molti centri d'avanguardia offrono laboratori di pittura creativa o scrittura istintiva, dove il foglio bianco diventa uno spazio sicuro per scaricare le tensioni e dare voce a ciò che le parole non sanno dire. E chi partecipa a queste sessioni descrive una sensazione di incredibile leggerezza. E le neuroscienze lo confermano, dicono infatti che dedicarsi a un'attività manuale creativa attiva il sistema di ricompensa del cervello, riducendo i livelli di ansia e aumentando la produzione di dopamina. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Zombie, i Cranberries su Dimensione Suono Soft. Per chiudere questa prima ora insieme, ci sono le news in arrivo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Uffa, ancora capelli che cadono, e cadono, e cadono!
3: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
6: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
7: Giglio. Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. A Milano il concerto della ricostruzione del Teatro alla Scala dopo le bombe della Seconda Guerra Mondiale, a 80 anni dall'11 maggio del 46. Presente anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella, accolto in teatro da un lungo applauso. Questa mattina il Presidente ha assistito ad una lezione di Renzo Piano davanti a giovani del Politecnico. Ascoltare la strada per la pace, ha detto Mattarella. A Brusimpiano, in provincia di Varese, è scoperto un allevamento abusivo di cani. Nella struttura non aveva autorizzazioni, venivano violate le più basilari norme igienico-sanitarie, due donne sono state denunciate. Confermato lo sciopero ATM di venerdì 15, servizio non garantito, dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Il basket, l'ultima della stagione regolare, vincono Tortona, Cremona, Brescia, sconfitte Olimpia Milano e Varese, tra sabato e domenica al via i playoff con gara 1. Calcio Serie A, KO de Milan con l'Atalanta, finale 2-3, il risultato riapre il capitolo Champions, questa sera alle 20.45 si chiude con Napoli-Bologna. Antivirus, positivi una francese e un americano, erano sulla nave focolaio attraccata alle Canarie. Il Ministero della Salute italiano, il rischio rimane basso, in arrivo la circolare alle regioni. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: E continua il nostro viaggio musicale all'insegna dei successi più belli di sempre in questo lunedì pomeriggio su Dimensione Suono Soft. Ancora benvenuto, buon 11 maggio da Maria Chiara Belardo, con te fino alle 17. E questo weekend alle porte di Milano puoi diventare protagonista di un'esperienza artistica unica, dove le architetture industriali si trasformano in una inedita galleria d'arte a cielo aperto. Sto parlando dei tour gratuiti al Prologis Park Romentino, una vera e propria occasione per scoprire questo progetto creativo fuori dagli schemi. Il progetto è Park Life, che fa sì che le facciate degli edifici si trasformino in vere e proprie tele urbane firmate da artisti italiani di fama internazionale, con oltre 800 metri quadrati di superfici che raccontano geometrie, illusioni ottiche e forme e movimento. Al centro di questa manifestazione artistica è il tema del cambiamento e dello slancio verso il futuro, che prende vita ovviamente in modo spettacolare. In arrivo adesso c'è Phil Collins su Dimensione Suono Soft con You Can't Hurry Love, ma prima l'aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Chi ti ama sa tutto di te. A volte prima di te.

0: Biagio Antonacci, lo abbiamo appena riascoltato su Dimissione Suono Soft con Sappi, amore mio.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
4: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop!

0: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
1: Speciale barbecue da D'Ambros. Salsiccia Luganega solo 3,99 € al chilo. Bracciole di coppa con osso a 4,89 € al chilo. E insalatine da 100 grammi in tanti gusti a solo 69 centesimi. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
5: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica. Tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
6: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
8: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
9: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
10: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
11: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
12: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
16: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
18: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Compro orodoro.it.
19: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Telefonando, un titolo che suona quasi anacronistico, ma chi è che parla più al telefono quando esistono le app di messaggistica e i messaggi vocali? E invece no, facciamola quella telefonata in più, che male non è. Mina su Dimissione su Soft ci porta in redazione.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
3: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
4: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Un'altra indagine della Procura a Pavia sul delitto di Garlasco, di cui non si è saputo nulla per 13 anni. È stata aperta contro ignoti nel 2013 sulla base di una denuncia querela presentata dalla difesa del condannato Alberto Stasi. Emerge dagli atti del fascicolo su Andrea Sempio. Applausi e standing ovation hanno accolto a Milano l'ingresso del capo dello Stato Sergio Mattarella alla Scala per assistere al concerto degli 80 anni dalla riapertura dopo le bombe della Seconda Guerra Mondiale del teatro. Il presidente ha anche assistito a una lezione dell'architetto Renzo Piano ai giovani del Politecnico. Animali denutriti e in precarie condizioni igieniche, denunciate due donne che gestivano un allevamento abusivo di cani a Brusimpiano nel Varesotto. Secondo le indagini venivano messi in vendita attraverso piattaforme online. Calcio si chiude stasera con Napoli-Bologna, la 36esima di campionato di Serie A. Ricordiamo lo sciopero del trasporto aereo, coinvolti diversi aeroporti, oltre 100 voli cancellati, fascia di garanzia dalle 18 alle 21. L'informazione torna tra un'ora.
0: Punto e virgola, si riparte per la seconda metà del nostro appuntamento di questo lunedì 11 maggio 2026 su Dimissione Suono Soft, la voce è quella di Maria Chiara Belardo. Ancora ciao e benvenuto sulla Radio del Benessere, resto con te per altre due ore fino alle 17 in punto. Nuovo appuntamento con le Good Life più avanti, intanto ripartiamo dalla nostra collezione di grandi successi. Sto per farti ascoltare Rod Stewart con Tonight is the Night, anticipato però dalle più belle voci del cinema che ti dedicano il nostro aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Non ci si innamora mai di chi è perfetto per noi, ma di chi, in un determinato momento della vita, ci dà le emozioni di cui avevamo bisogno.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: La voce inconfondibile di Sam Smith in questo pomeriggio su Dimensione su Soft, e nella prossima Good Life parliamo di salute mentale, soprattutto tra i più giovani.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
4: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
3: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
4: Questa era un'edizione straordinaria.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano. Via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
9: E mi ricoverano.
8: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
10: In tutta la Lombardia.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
13: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
14: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
13: e risolviamo. Buona idea.
14: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
13: E la qualità la trovi in ogni stagione.
14: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
15: Brico OK, più vicino a te.
13: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
16: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
17: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
18: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
19: Shop like a Fox!
20: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: Alex International.
23: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
24: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
25: Dimensione Suono Soft.

0: Se ne parla spesso, ma forse ancora fin troppo poco, e mi riferisco al tema della salute mentale, soprattutto una questione importante e come spiegarla ai più giovani. Allora cerchiamo di dare una risposta proprio in questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Solo Soft, che si concentra sulla Mental Health Awareness Week, promossa dalla omonima fondazione ormai diffusa anche in tutto il mondo, proprio una settimana di sensibilizzazione sul tema. Quest'anno invita anche a fare un passo in più, cioè passare dalla consapevolezza all'azione, che per i più giovani può essere fatta da piccoli passi. Per esempio, parlare con un amico quando qualcosa pesa, chiedere aiuto a un adulto di fiducia, prendersi una pausa da routine frenetiche senza sentirsi in colpa e capire che il corpo e la mente sono un unico sistema, non due mondi separati. E poi c'è un messaggio che vale più di mille campagne: normalizzare e validare le emozioni. Dire che è normale essere stanchi o agitati e che non bisogna sempre essere performanti, sempre sorridenti a mille, in un contesto che ovviamente lì e ci ascolti davvero. From awareness to action. Il tema 2026 di questa settimana così importante significa anche insegnare ai più giovani che prendersi cura della mente non è un lusso, ma un gesto quotidiano. Dormire bene, muoversi, respirare, staccare dai social quando serve, coltivare relazioni sane. Piccole azioni che sommate diventano protezione. Il messaggio più coraggioso è proprio questo: chiedere aiuto è un atto d'amore, non di fragilità. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft. Impara.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E ci siamo fatti cullare da Israel Kamakavivole e la sua versione di Somewhere Over the Rainbow su Dimissione Suono Soft. Torniamo in redazione, abbiamo un nuovo appuntamento con le news e poi ancora per un'ora con me sulla Radio del Benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Un'altra indagine della Procura a Pavia sul delitto di Garlasco, di cui non si è saputo nulla per 13 anni. È stata aperta contro ignoti nel 2013 sulla base di una denuncia querela presentata dalla difesa del condannato Alberto Stasi. Emerge dagli atti del fascicolo su Andrea Sempio. Applausi e standing ovation hanno accolto a Milano l'ingresso del capo dello Stato Sergio Mattarella alla Scala per assistere al concerto degli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo le bombe della Seconda Guerra Mondiale. Il presidente ha anche assistito a una lezione dell'architetto Renzo Piano ai giovani del Politecnico. Il 13 giugno, concerto gratis della Filarmonica della Scala in Piazza Duomo, tradizionale regalo alla città. Sul podio il maestro Riccardo Chailly, quest'anno 5.000 posti a sedere, prenotazioni dalle 14 del 13 maggio. Calcio si chiude stasera con Napoli-Bologna, la 36esima di campionato di Serie A. Tennis ATP di Roma al Foro Italico, la sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popirin, il campione azzurro a caccia della 13esima vittoria. L'informazione torna tra un'ora.
3: E siamo pronti anche per quest'ultima ora insieme nel nostro lunedì pomeriggio su Dimensione Suono Soft. Sei in compagnia di Maria Chiara Belardo ancora fino alle 17 e se non hai programmi per il prossimo weekend potresti allora lasciarti sorprendere da Palazzo Moroni, una delle dimore storiche più affascinanti di Bergamo Alta in via Porta Dipinta 12. Sono pronte ad accoglierti le sale ottocentesche, tra le altre cose, che raccontano la vita quotidiana di chi le ha abitate tra arredi, tessuti, porcellane e suggestioni. E in più, proprio questo fine settimana, trovi l'evento dedicato all'arte della seta con mercato vintage, laboratori, installazioni e racconti. Tutte le info di cui puoi necessitare sono ovviamente online. Lucio Battisti in arrivo su Dimensione Suono Soft con Anche per te, ma prima ancora una volta si parte dall'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Io penso che quando ami qualcuno, quando ami davvero qualcuno, cominci a vedere il mondo attraverso i suoi occhi.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Una bella folata di rock con gli Stereophonics e la loro Maybe Tomorrow su Dimensione Suono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Oltre il sentiero dorato.
4: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
5: Regia di Gabriella Foletto.
6: Il 27 maggio alle ore 20:30.
7: Al Teatro Pime di Milano.
3: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
4: www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
9: Dove c'è talento?
10: Non esistono barriere.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
13: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
14: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
19: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
18: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
19: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
20: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
21: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica. Tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
22: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
23: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
24: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
23: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
24: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
23: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
25: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
26: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
27: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
0: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
0: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
6: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro oro d'oro.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Abbiamo fatto tappa a Liverpool con i Beatles e la loro Here Comes the Sun su Dimensione Suono Soft. Adesso andiamo dritti negli States, c'è Cyndi Lauper, Time After Time.

0: Si sta facendo notte, didascalico, questo titolo di Renato Zero, diciamo non ancora perché per fortuna godiamo ancora di qualche ora di luce, fatto sta che sicuramente si è fatta una certa. Per cui per me te, il tempo che abbiamo da condividere è giunto al termine, tra poco arriva Roberto Gessi su Dimissione Sono Soft. E allora è arrivato il momento di salutarci, noi ci risentiamo anche domani tra le 13 e le 17 su Dimissione Sono Soft, mentre adesso c'è già pronto Roberto Gessi ad accompagnarti fino alle 21. Buon proseguimento sulla Radio del Benessere, ciao da Maria Chiara!
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
3: Il quadrotto?
2: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
5: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
7: Giglio. Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano nel primo pomeriggio c'è stata un'aggressione all'interno del cortile di uno stabile dell'Aler in via Gola, zona Navigli. Ferito un 34enne di nazionalità tunisina, portato in elisoccorso all'ospedale Niguarda. Il bresciano viveva e lavorava come operaio edile da anni, ma in Kosovo era ricercato per tentato omicidio. I carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato, è un 37enne residente a Borgo San Giacomo. C'è stata una violenta grandinata sul basso lago d'Iseo e sulla Franciacorta, chicchi grossi come noci e auto danneggiate. Ricordiamo che è giornata di sciopero nazionale del trasporto aereo, fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Calcio si chiude stasera con Napoli-Bologna alla 36esima di campionato di Serie A. Tennis, ATP di Roma al Foro Italico, la sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popirin, il primo set a favore del campione azzurro. Antivirus in Italia, 3 asintomatici. A Firenze, un 25enne calabrese e un 24enne campano. Quarantena obbligatoria. L'informazione torna tra un'ora.
10: Una nuova settimana con Dimensione Sono Soft è iniziata questa mattina alle 6 con Laura Buono e questa giornata di lunedì 11 maggio 2026 si conclude con me. Saluto Maria Chiara Belardo, io sono Roberto e quindi fino alle 21 anche oggi ascolteremo la musica più bella e dolce e poi ritroveremo i nostri consueti appuntamenti. Francesca Romana Barberini, la redazione che ovviamente non manca, le notizie di Good Life, Enrico Mentana e allora iniziamo subito con un aforisma e una meravigliosa canzone d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Pensavo di sapere tutto sull'amore, ma è solo da quando faccio parte della tua vita che ho imparato ad amare.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: con All Good Things Come to an End, Nelly Furtado, nel pomeriggio della tua radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
5: E risolviamo. Buona idea.
6: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
8: Speciale barbecue da D'Ambros. Latte italiano HT da un litro a 75 centesimi, Philadelphia originale da 250 grammi a 2,39 euro e mozzarella fior di latte 3% grammi a solo 1,90 euro. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
10: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
11: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
12: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
13: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
14: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
15: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
16: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
17: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
18: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
19: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
20: Shop like a Fox.
21: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
0: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
20: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
23: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
24: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
23: Dimensione Suono Soft.
25: Una canzone per te.

0: È proprio così. Ogni canzone una profonda ed intensa emozione. Con noi di Dimensione Sono Software a Claudio Baglioni con Questo piccolo grande amore. Ed ora ascoltiamo il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio e bentornati a Segreti in tavola. Avete mai pensato che dietro una birra profumata aromatica si nasconda in realtà un ortaggio? Sì, perché il luppolo è proprio questo, è una pianta antica, una pianta spontanea che cresce lungo i fiumi e i margini dei boschi, ma oggi anche al centro proprio di vere e proprie coltivazioni. E è una pianta rampicante il luppolo, ama i terreni freschi, ben drenati e ha bisogno anche di sostegni alti su cui arrampicarsi, e in primavera germoglia velocemente, può crescere anche, pensate, diversi centimetri al giorno. La coltivazione è diffusa soprattutto in paesi come la Germania, gli Stati Uniti, negli ultimi anni anche in Italia inizia ad esserci il luppolo italiano, dal Piemonte al Lazio fino al Trentino, dove si sta riscoprendo questa cultura legata sia alla birra artigianale ma anche alla cucina, perché il luppolo non è solo un ingrediente che dà amaro e profumo alla birra, è anche un alimento interessante dal punto di vista nutrizionale. I suoi germogli assomigliano a quelli degli asparagi, agli asparagi verdi selvatici, avete presenti, sottili sottili? Bene, sono ricchi di fibre, di vitamine, di sali minerali, hanno proprietà depurative e digestive, insomma una pianta che unisce un po' il gusto e anche il benessere. In cucina questi getti di luppolo, che si chiamano anche bruscandoli in alcune regioni del nord Italia, sono protagonisti di molte ricette semplici, ovviamente molto raffinate, però come risotti, le frittate, le zuppe primaverili. Hanno un sapore delicato, leggermente amarognolo, ovviamente il luppolo amaro, ed è perfetto per piatti che raccontano il territorio e soprattutto la stagionalità. Insomma, il luppolo è una pianta sorprendente, sia agricola ma anche selvatica, è comunque tecnica e anche gastronomia, è un ponte tra il mondo della birra e quello della cucina, tradizioni e sperimentazione. Quindi la prossima volta che vi beverete una birra, che sorseggerete la vostra birra o che assaggerete un risotto ai bruscandoli, ricordatevi che dietro quel gusto c'è una pianta che cresce molto veloce verso il cielo, ma che ha delle radici ben piantate in terra. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

0: con Perfect Ed Sheeran su Dimensione Suono Soft. E tra poco la redazione con le ultime notizie.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Oltre il sentiero dorato
4: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Ollus.
5: Regia di Gabriella Foletto.
6: Il 27 maggio alle ore 20:30
7: al Teatro Pime di Milano.
3: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
4: www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
9: Dove c'è talento?
10: Non esistono barriere.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Il lavoro Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in tutta Italia, proclamati 8 ore di sciopero nazionale. I sindacati chiedono un immediato intervento del governo con una convocazione urgente al Ministero. Sanità, 91 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa in Lombardia. La Giunta regionale ha approvato una delibera con un pacchetto di risorse per aumentare l'offerta sanitaria, allungare gli orari degli ambulatori e smaltire l'arretrato. Segnaliamo diverse grandinate sul basso lago d'Iseo e sulla Franciacorta, nella Bergamasca, in Val Seriana, forti raffiche di vento. Ricordiamo che è giornata di sciopero nazionale del trasporto aereo, fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Tennis ATP di Roma, Jannik Sinner agli ottavi, battuto Alexei Popirin, domani sarà derby con Andrea Pellegrino. Calcio si chiude stasera con Napoli-Bologna alla 36esima di campionato di Serie A. Iran-Teheran sarebbe favorevole a un piano di pace cinese. Il presidente USA, Donald Trump, sarebbe valutando il ripristino dell'operazione Project Freedom a Hormuz. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Parliamo di musica perché questo venerdì 15 maggio Tullio De Piscopo arriva in concerto al Teatro Dal Verme di Milano con una data della sua tournée. Dopo aver festeggiato gli 80 anni, il musicista partenopeo ripercorre dal vivo i suoi tanti successi e la sua storia artistica in un concentrato di energia, ritmo e memoria musicale. La scaletta include gli storici brani che hanno reso De Piscopo un'icona della musica italiana, da Andamento Lento a E allora e allora, da Stop Bayon a Qui Gatta Cicova e tanti altri. Con il suo live Tullio De Piscopo rende anche omaggio agli artisti che più hanno segnato la sua vita, a partire da Pino Daniele, James Senese e fino a Astor Piazzolla. Tullio De Piscopo al Teatro Dal Verme venerdì 15 maggio. Trovi biglietti sui circuiti abituali.
14: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Ci innamoriamo ancora una volta e di nuovo si apre la spirale del cuore, dentro corrono melodie, risate, fiori e ali. E il mondo è come una festa e al centro c'è solo il nostro danzare.

0: volta.
1: Venerdì 10 luglio al Brescia Summer Music e ancora un altro concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano. Questi i due appuntamenti in Lombardia con i Negramaro, che hai appena ascoltato su Dimensione Sono Soft con La Prima Volta.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
10: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
11: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo. Buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
4: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno. Sogno.
5: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
6: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Alex International. Alex International.
14: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
15: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
16: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
17: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Donna straordinaria, voce magnifica, Whitney Houston con I Have Nothing nel pomeriggio della tua radio del benessere. Da una grande donna ad un'altra grandissima donna della musica internazionale, con We Don't Need Another Hero, Tina Turner.

0: Proprio questa sera in concerto al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano e con uno dei suoi successi, lo hai appena ascoltato qui su Dimensione Sono Soft con l'elefante e la farfalla, Michele Zarrillo.
1: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
3: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
4: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Lavoro, Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in tutta Italia, proclamati 8 ore di sciopero nazionale. I sindacati chiedono un immediato intervento del governo con una convocazione urgente al Ministero. Sanità, 91 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa in Lombardia. La giunta regionale ha approvato una delibera con un pacchetto di risorse per aumentare l'offerta sanitaria, allungare gli orari degli ambulatori e smaltire l'arretrato. A Milano nel primo pomeriggio c'è stata un'aggressione all'interno del cortile di uno stabile dell'Aler in via Gola, zona Navigli. Ferito un 34enne di nazionalità tunisina, portato in eli soccorso all'ospedale Niguarda. Segnaliamo diverse grandinate sul basso lago di Iseo e sulla Franciacorta, nella Bergamasca, in Valseriana, forti raffiche di vento. Tennis, ATP di Roma, Jannik Sinner agli ottavi, battuto Alexei Popirin. Domani sarà derby con Andrea Pellegrino. Calcio, si chiude stasera con Napoli-Bologna la 36esima di campionato di Serie A. Iran, per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump la soluzione diplomatica è ancora possibile, ma ha aggiunto la loro leadership è indegna. L'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Visto che parliamo di mari, di stretti, di territori, di coste, pare che adesso Donald Trump non sappia davvero che pesci pigliare. Voleva distruggere il regime degli Ayatollah, voleva mettere a terra i Pasdaran, coloro che insieme hanno creato una società di forte diseguaglianze, soprattutto nei confronti delle donne, con una gioventù che chiede libertà e che viene, come si sa, sterminata nelle piazze. Solo che se questo era il piano non ha funzionato, perché colpire al cuore il regime, uccidendo l'Ayatollah Khamenei e gran parte dei dirigenti di Teheran, ha semmai portato quel regime a rinserrare le fila, a resistere e anche a trovare un'insperata solidarietà in parte della popolazione. E da allora in poi la situazione non è migliorata per Trump e per Netanyahu, non è migliorata per nessuno di noi, perché tutti conosciamo i contraccolpi di quella guerra, anche in questa fase di tregua, con la chiusura, riapertura, chiusura, apertura limitata dello stretto di Hormuz. E ora non possiamo non ricordare tutte le volte che Hormuz era assolutamente aperto fino al 28 febbraio, fino al giorno dell'offensiva israelo-americana. Ora Trump, pochi minuti fa, parla di riprendere l'operazione Project Freedom, che consiste, come si sa, nello scortare con le navi da guerra americane i convogli che passano dallo stretto. Ma da questo a un ritorno alla normalità quanta strada c'è?
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
8: Buonasera a te. Anche oggi, lunedì 11 maggio 2026, staremo insieme fino alle 21 qui su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Io sono Roberto, che ne dici? Torniamo alla nostra musica? Prima ascoltiamo un nuovo aforisma d'amore, poi per la storia della musica italiana. Lucio Battisti con E penso a te.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Resto stupita di come l'amore possa essere fonte di certezza, rifugio, completezza. Ti potrebbero mancare mille e mille cose Eppure quando hai l'amore è come se non ti mancasse niente, perché è in grado di colmare qualsiasi vuoto.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app, sul tuo smartphone.
1: Non mi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: Tiziano Ferro con Accetto Miracoli nella sera di Dimensione Sono Soft. Ed ecco di che cosa parleremo in Good Life. Parleremo di Salvador Dalì, benessere, arte e creatività.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Speciale barbecue da Danvros. Maialino porzionato a 3,49 euro al chilo. Fusi di pollo a solo 3,10 euro al chilo. E 4 branzini da 200-300 grammi a solo 1,82 euro al pezzo. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da Danvros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su danvros.it.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano!
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutta la Lombardia.
8: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
9: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
10: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
12: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'813 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 813 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
13: Giglio. Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
16: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
17: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
18: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
19: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: Dopo i temporali tra pomeriggio e sera, il tempo migliora anche al nord-ovest nel corso della notte e della giornata di martedì, che sarà in prevalenza asciutta e soleggiata tra Piemonte e Lombardia. Avremo al mattino qualche residuo annuvolamento sulla Lombardia centro-orientale, poi in giornata prevalgono condizioni ben soleggiate con minime in calo, valori piuttosto freschi tra notte e mattina, poi massime fino a 22-23 gradi in pianura e in città a Milano e Torino grazie al soleggiamento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Michael Jackson insieme a Syda Garrett con I Just Can't Stop Loving You su Dimensione Suono Soft. E siamo ora all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Nel giorno della nascita di Salvador Dalì ti voglio raccontare il suo curioso rituale creativo: addormentarsi con un cucchiaio in mano per sfruttare lo stato ipnagogico, ovvero la fase tra veglia e sonno che favorisce immagini e intuizioni. Oggi la scienza conferma che questo stato mentale stimola creatività e benessere. Disegnare, scrivere o anche scarabocchiare riduce stress e pressione, attivando aree cerebrali simili a quelle coinvolte nella meditazione. Quindi la creatività non è solo talento artistico, ma una funzione biologica che aiuta il cervello a elaborare e guarire. Il vero insegnamento di Dalì è coltivare ogni giorno la capacità di meravigliarsi.
1: Dimensione Suono Soft.

Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di

0: fuoco d'artificio.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Anche noi di Dimensione Sono Soft restiamo in attesa di un suo ritorno e di ascoltare le sue nuove canzoni. Adele l'abbiamo comunque ritrovata con la sua Skyfall. Tra pochissimo tornerà alla redazione con le ultime notizie.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
4: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco! Ma quanto ci costa?
5: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà! Il resto dopo il rimborso fiscale!
6: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 16, 23 e 30 maggio! Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Sonia Bottacchiari, la 49enne di Castellarquato, nel Piacentino, scomparsa dal 20 aprile scorso, insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni e i quattro cani, aveva lasciato delle lettere. Dagli scritti emerge una situazione di sofferenza e inquietudine. A Milano nel primo pomeriggio c'è stata un'aggressione all'interno del cortile di uno stabile dell'Aller in via Gola, zona Navigli. Ferito un 34enne di nazionalità tunisina, portato in elisoccorso all'ospedale Niguarda. L'aggressore bloccato nelle vicinanze. L'inchiesta arbitri approda alla FIGC, ascoltato dal PM di Milano Giancarlo Viglione, fedelissimo dell'ex presidente Gravina. Rame rubato al cimitero di Pavia, quattro denunciati per ricettazione, recuperati circa 45 metri di pluviali e tubature. Tennis, ATP di Roma, Jannik Sinner agli ottavi, battuto Alexei Popirin, domani sarà derby con Andrea Pellegrino. Calcio, si chiude con Napoli-Bologna alle 20.45, la 36esima di campionato di Serie A. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ringrazio la nostra redazione per le ultime notizie e torniamo quindi per un'ultima ora da trascorrere insieme ai nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. Ecco un nuovo aforisma d'amore per te e poi per la musica italiana ritroveremo Adriano Celentano con L'emozione non ha voce.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Se tu vedessi come mi guardi, come sorridi, come ti muovi, sapresti perché ti amo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Keane con Everybody's Changing su Dimensione Suonasoft. I nostri successi torneranno tra poco, ma avremo anche un aggiornamento meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove c'è talento?
9: Non esistono barriere.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
12: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
13: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
14: Sogno, sogno.
15: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
16: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
17: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
18: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
19: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
20: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
21: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
22: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
21: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
22: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
21: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
23: Edizione straordinaria, da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista! Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
24: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma!
23: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
24: Questa era un'edizione straordinaria.
25: Autorigoldi!
26: A Milano dal 1906.
27: Alex International. Alex International.
28: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
29: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
30: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
0: Dopo i temporali tra pomeriggio e sera, il tempo migliora anche al nord-ovest nel corso della notte, della giornata di martedì, che sarà in prevalenza asciutta e soleggiata tra Piemonte e Lombardia. Avremo al mattino qualche residuo annuvolamento sulla Lombardia centro-orientale, poi in giornata prevalgono condizioni ben soleggiate, con minime in calo, valori piuttosto freschi tra notte e mattina, poi massime fino a 22-23 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino, grazie al soleggiamento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

La sera è più dolce con la musica di Dimensione Sonosoft. Tra i classici della musica italiana che ascoltiamo ogni giorno insieme, questa sera abbiamo ritrovato anche Gianluca Grignani con Destinazione Paradiso.

0: and you let her go.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Con questo classico concludiamo il nostro lunedì sera insieme, musicalmente parlando, qui su Dimensione Suono Soft. Era Phil Collins con I Wish It Would Rain Down. E quindi ora ci salutiamo. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra poco tornerà alla redazione per le ultime notizie e a seguire un'infinità di canzoni d'amore per te per accompagnarti al meglio. Si tornerà nuovamente in diretta domani mattina alle 6 con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani, ma come sempre nel pomeriggio dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Sonia Bottacchiari, la 49enne di Castellarquato, nel Piacentino, scomparsa dal 20 aprile scorso insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni e i quattro cani, aveva lasciato delle lettere. Dagli scritti emerge una situazione di sofferenza e inquietudine. A Milano è in gravi condizioni, all'ospedale Niguarda, il 34enne di nazionalità tunisina aggredito nel cortile di uno stabile dell'Aler in via Gola, zona Navigli, l'aggressore è bloccato nelle vicinanze. Sanità, 91 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa in Lombardia. La giunta regionale ha approvato una delibera con un pacchetto di risorse per aumentare l'offerta sanitaria, allungare gli orari degli ambulatori e smaltire l'arretrato. Inchiesta arbitri approda alla FIGC, ascoltato dal PM di Milano Giancarlo Viglione, fedelissimo dell'ex presidente Gabriele Gravina. Il lavoro Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi su 4000 addetti. Tennis, ATP di Roma, Jannik Sinner agli ottavi, battuto Alexei Popirin, domani sarà derby con Andrea Pellegrino. Calcio, si chiude con Napoli-Bologna la 36esima di campionato di Serie A. È tutto per l'informazione, buona serata con Dimensione Suono Soft.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Il vero amore non conosce tramonto, vive gioiosamente ad ogni alba che nasce.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria beh se ne intende. Con Inno Air puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori Inno Air eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. Inno Air, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
7: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo. Buona idea.
8: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
10: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
11: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
12: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
13: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
14: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
15: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
16: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
17: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
18: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
19: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con tre tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
20: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
21: Alex International. Alex International.
22: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
23: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
1: Canzoni d'amore.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
3: Il quadrotto?
2: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
4: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano.
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutta la Lombardia.
7: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
8: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
9: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre passioni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore è stare solo con te. Amore è trattenere il respiro ogni volta che mi parli. Amore è guardarti. Amore è amarti.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
5: Istituto Giglio.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Oltre il sentiero dorato.
3: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30.
6: Al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dolce Talento?
9: Non esistono barriere.
10: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
11: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
12: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie, Kamiq, tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
8: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
7: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
8: Questa era un'edizione straordinaria.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
0: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
0: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: È bastato uno sguardo, o un gesto, o un breve colloquio. La loro anima se n'è andata per un istante, per un'ora.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: All'amore. Distesi sulla riva di una spiaggia sconfinata, la luna riflette le calde sensazioni di brividi di passione, mentre la marea avvicina le sue fresche gocce di mare notturno su corpi affannati da sensuale erotismo.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere. Ma ogni volta che ride,